0: Ciao ciao bambina.
1: Arrivederci.
0: On reviendra, hein.
1: Dis, on se reverra, hein. Quand ça?